sakadi e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le di tago di papami ai sio chaivani di e ke tsitina sio chaivani di ai tsina sio chaivani di ai tsina sio chaivani di e ke re khola phala phala impile mo mlaba laba ai ntjola ga shabalala lo mtano is phala phali kinga ya khuya bala bala ka pamang bambu ya bala bala na papanya ngama wala wala unane nana lala kuza ko